Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Are you ready?
1: Yeah.
0: Freak your diggin'.
1: Yeah. Ow!

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 15 agosto. Ariete, la prima parte della giornata richiede ordine e attenzione, ma con la luna in bilancia il tema delle relazioni diventa centrale. Ascoltare il partner può aprire una nuova strada. Toro, la giornata parte con qualche impegno pratico da sistemare, ma successivamente ritrovi maggiore leggerezza. In amore piccoli gesti valgono più di mille parole. Gemelli, la luna in bilancia ti regala una seconda parte della giornata particolarmente favorevole. Se sei single, una conoscenza potrebbe attirare la tua attenzione. Cancro, la mattinata può essere dedicata alle amicizie e alla vita spensierata. Poi, la luna in bilancia sposta l'attenzione verso la casa e gli affetti, evita discussioni. Leone, la luna in bilancia favorisce comunicazioni, incontri e spostamenti. Una conversazione potrebbe essere decisiva per chiarire una situazione sentimentale. Vergine, la luna termina il suo passaggio nel tuo segno e ti lascia una maggiore consapevolezza di ciò che vuoi. La serata è piena di sensualità. Bilancia, l'ingresso della luna nel tuo segno ti mette sotto i riflettori, aumentano fascino, sensibilità e desiderio. In amore puoi essere particolarmente convincente. Scorpione, la luna in Vergine favorisce i progetti e le amicizie, mentre il passaggio in bilancia ti porta verso una dimensione più introspettiva. In amore, non forzare i tempi. Sagittario, la giornata migliora con il passare delle ore. La luna in bilancia riaccende il desiderio di socialità, rende anche più facili gli incontri, lasciati sorprendere. Capricorno, la luna in bilancia porta attenzione alla carriera, alla responsabilità e alla tua immagine. Anche se è Ferragosto, potresti ritrovarti a pensare a qualcosa che riguarda la professione. Acquario, la luna in bilancia crea energia molto favorevole, aumenta la voglia di viaggiare e di conoscere. In amore c'è la possibilità di incontri molto stimolanti. Pesci, la luna in Vergine ti porta a confrontarti con gli altri. Poi, con il passaggio in bilancia, emergono questioni più profonde legate all'intimità e alla fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi,

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: allora.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone, invece di andare al mare come le persone normali, ha deciso di piazzarsi sopra la Sardegna e non schiodarsi più. Per sabato 15 agosto ci aspetta quindi una giornata estremamente complicata dal punto di vista meteorologico. Sole. Altro sole. Ancora sole. E caldo da sciogliere direttamente il pecorino senza bisogno della griglia. Coste. Tutto tranquillo finché non parcheggiate. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Tradotto, se avete organizzato Ferragosto al mare, meteorologicamente siete a posto. Il vero problema sarà trovare un metro quadrato di spiaggia libero, possibilmente senza avere il vicino con la cassa Bluetooth a volume 700 che ascolta la stessa canzone da 4 ore. Qualche grado in meno rispetto alle zone interne. Peccato che ci penserà l'afa elevata a farvi sentire comunque come una mozzarella dimenticata sul cruscotto. Zone interne. Modalità forno ventilato. Nelle zone interne settentrionali e meridionali continuerà il dominio incontrastato del sole. Le temperature massime potranno ancora una volta superare i 35-37 gradi, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne. Se avete deciso di fare il pranzo di Ferragosto in campagna alle 13.30, ricordatevi che accendere anche il barbecue potrebbe essere considerato accanimento terapeutico sull'ambiente circostante. Rilievi. Per una volta non rompono le scatole. Anche sui principali rilievi della Sardegna, il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Quindi rispetto ai giorni precedenti, l'atmosfera sembra intenzionata a concedersi una giornata relativamente tranquilla. Insomma, niente grandi sceneggiate pomeridiane. Venti. Presenti solo sulla carta. I venti saranno molto deboli dai quadranti meridionali, in ulteriore attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari, una tavola. Mare di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Condizioni quindi generalmente favorevoli per bagni, barche, gommoni e materassini a forma di unicorno. Occhio soltanto a non addormentarvi sopra il gonfiabile, altrimenti potreste svegliarvi direttamente alle Baleari. Zero termico, 4.300 metri. Teoricamente, potreste finalmente trovare un po' di fresco. Purtroppo il Gennargentu non arriva nemmeno lontanamente fin lassù, quindi per oggi questa informazione ha più o meno l'utilità di un piumino d'oca a Villa Sinius. Tendenza dopo Ferragosto. L'anticiclone continuerà a fare il padrone di casa anche nei giorni successivi. All'inizio della prossima settimana potrebbe esserci una lieve flessione delle temperature e tornare qualche temporale pomeridiano sulle zone interne. Buon Ferragosto dalla Sardegna, dove probabilmente farà così caldo che anche il sole cercherà un posto all'ombra. Continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
3: Troppo Forti.
4: Hai capito?
5: Ho capito, sì. Mica succede.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 15 agosto. Ariete, la prima parte della giornata richiede ordine e attenzione, ma con la luna in bilancia il tema delle relazioni diventa centrale. Ascoltare il partner può aprire una nuova strada. Toro, la giornata parte con qualche impegno pratico da sistemare, ma successivamente ritrovi maggiore leggerezza. In amore piccoli gesti valgono più di mille parole. Gemelli, la luna in bilancia ti regala una seconda parte della giornata particolarmente favorevole. Se sei single, una conoscenza potrebbe attirare la tua attenzione. Cancro, la mattinata può essere dedicata alle amicizie e alla vita spensierata. Poi, la luna in bilancia sposta l'attenzione verso la casa e gli affetti. Evita discussioni. Leone, la luna in bilancia favorisce comunicazioni, incontri e spostamenti. Una conversazione potrebbe essere decisiva per chiarire una situazione sentimentale. Vergine, la luna termina il suo passaggio nel tuo segno e ti lascia una maggiore consapevolezza di ciò che vuoi. La serata è piena di sensualità. Bilancia, l'ingresso della luna nel tuo segno ti mette sotto i riflettori, aumentano fascino, sensibilità e desiderio. In amore puoi essere particolarmente convincente. Scorpione, la luna in Vergine favorisce i progetti e le amicizie, mentre il passaggio in bilancia ti porta verso una dimensione più introspettiva. In amore, non forzare i tempi. Sagittario, la giornata migliora con il passare delle ore. La luna in bilancia riaccende il desiderio di socialità, rende anche più facili gli incontri, lasciati sorprendere. Capricorno, la luna in bilancia porta attenzione alla carriera, alla responsabilità e alla tua immagine. Anche se è Ferragosto, potresti ritrovarti a pensare a qualcosa che riguarda la professione. Acquario, la luna in bilancia crea energia molto favorevole, aumenta la voglia di viaggiare e di conoscere. In amore c'è la possibilità di incontri molto stimolanti. Pesci, la luna in Vergine ti porta a confrontarti con gli altri. Poi, con il passaggio in bilancia, emergono questioni più profonde legate all'intimità e alla fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispetto.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia? E perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la

0: in cui il minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 15 agosto. Ariete, la prima parte della giornata richiede ordine e attenzione, ma con la luna in bilancia il tema delle relazioni diventa centrale. Ascoltare il partner può aprire una nuova strada. Toro, la giornata parte con qualche impegno pratico da sistemare, ma successivamente ritrovi maggiore leggerezza. In amore piccoli gesti valgono più di mille parole. Gemelli, la luna in bilancia ti regala una seconda parte della giornata particolarmente favorevole. Se sei single, una conoscenza potrebbe attirare la tua attenzione. Cancro, la mattinata può essere dedicata alle amicizie e alla vita spensierata. Poi, la luna in bilancia sposta l'attenzione verso la casa e gli affetti. Evita discussioni. Leone, la luna in bilancia favorisce comunicazioni, incontri e spostamenti. Una conversazione potrebbe essere decisiva per chiarire una situazione sentimentale. Vergine, la luna termina il suo passaggio nel tuo segno e ti lascia una maggiore consapevolezza di ciò che vuoi. La serata è piena di sensualità. Bilancia, l'ingresso della luna nel tuo segno ti mette sotto i riflettori, aumentano fascino, sensibilità e desiderio. In amore puoi essere particolarmente convincente. Scorpione, la luna in Vergine favorisce i progetti e le amicizie, mentre il passaggio in bilancia ti porta verso una dimensione più introspettiva. In amore, non forzare i tempi. Sagittario, la giornata migliora con il passare delle ore. La luna in bilancia riaccende il desiderio di socialità, rende anche più facili gli incontri, lasciati sorprendere. Capricorno, la luna in bilancia porta attenzione alla carriera, alla responsabilità e alla tua immagine. Anche se è Ferragosto, potresti ritrovarti a pensare a qualcosa che riguarda la professione. Acquario, la luna in bilancia crea energia molto favorevole, aumenta la voglia di viaggiare e di conoscere. In amore c'è la possibilità di incontri molto stimolanti. Pesci, la luna in Vergine ti porta a confrontarti con gli altri. Poi, con il passaggio in bilancia, emergono questioni più profonde legate all'intimità e alla fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 chilometro e 200 metri. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone, invece di andare al mare come le persone normali, ha deciso di piazzarsi sopra la Sardegna e non schiodarsi più. Per sabato 15 agosto ci aspetta quindi una giornata estremamente complicata dal punto di vista meteorologico. Sole. Altro sole. Ancora sole. E caldo da sciogliere direttamente il pecorino senza bisogno della griglia. Coste. Tutto tranquillo finché non parcheggiate. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Tradotto, se avete organizzato Ferragosto al mare, meteorologicamente siete a posto. Il vero problema sarà trovare un metro quadrato di spiaggia libero, possibilmente senza avere il vicino con la cassa Bluetooth a volume 700 che ascolta la stessa canzone da 4 ore. Qualche grado in meno rispetto alle zone interne. Peccato che ci penserà l'afa elevata a farvi sentire comunque come una mozzarella dimenticata sul cruscotto. Zone interne. Modalità forno ventilato. Nelle zone interne settentrionali e meridionali continuerà il dominio incontrastato del sole. Le temperature massime potranno ancora una volta superare i 35-37 gradi, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne. Se avete deciso di fare il pranzo di Ferragosto in campagna alle 13.30, ricordatevi che accendere anche il barbecue potrebbe essere considerato accanimento terapeutico sull'ambiente circostante. Rilievi. Per una volta non rompono le scatole. Anche sui principali rilievi della Sardegna, il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Quindi rispetto ai giorni precedenti, l'atmosfera sembra intenzionata a concedersi una giornata relativamente tranquilla. Insomma, niente grandi sceneggiate pomeridiane. Venti. Presenti solo sulla carta. I venti saranno molto deboli dai quadranti meridionali, in ulteriore attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Una tavola. Mare di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Condizioni quindi generalmente favorevoli per bagni, barche, gommoni e materassini a forma di unicorno. Occhio soltanto a non addormentarvi sopra il gonfiabile, altrimenti potreste svegliarvi direttamente alle Baleari. Zero termico, 4.300 metri. Teoricamente, potreste finalmente trovare un po' di fresco. Purtroppo il Gennargentu non arriva nemmeno lontanamente fin lassù, quindi per oggi questa informazione ha più o meno l'utilità di un piumino d'oca a Villa Simius. Tendenza dopo Ferragosto. L'anticiclone continuerà a fare il padrone di casa anche nei giorni successivi. All'inizio della prossima settimana potrebbe esserci una lieve flessione delle temperature e tornare qualche temporale pomeridiano sulle zone interne. Buon Ferragosto dalla Sardegna, dove probabilmente farà così caldo che anche il sole cercherà un posto all'ombra. Continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: programma web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 15 agosto. Ariete, la prima parte della giornata richiede ordine e attenzione, ma con la luna in bilancia il tema delle relazioni diventa centrale. Ascoltare il partner può aprire una nuova strada. Toro, la giornata parte con qualche impegno pratico da sistemare, ma successivamente ritrovi maggiore leggerezza. In amore piccoli gesti valgono più di mille parole. Gemelli, la luna in bilancia ti regala una seconda parte della giornata particolarmente favorevole. Se sei single, una conoscenza potrebbe attirare la tua attenzione. Cancro, la mattinata può essere dedicata alle amicizie e alla vita spensierata. Poi, la luna in bilancia sposta l'attenzione verso la casa e gli affetti. Evita discussioni. Leone, la luna in bilancia favorisce comunicazioni, incontri e spostamenti. Una conversazione potrebbe essere decisiva per chiarire una situazione sentimentale. Vergine, la luna termina il suo passaggio nel tuo segno e ti lascia una maggiore consapevolezza di ciò che vuoi. La serata è piena di sensualità. Bilancia, l'ingresso della luna nel tuo segno ti mette sotto i riflettori, aumentano fascino, sensibilità e desiderio. In amore puoi essere particolarmente convincente. Scorpione, la luna in Vergine favorisce i progetti e le amicizie, mentre il passaggio in bilancia ti porta verso una dimensione più introspettiva. In amore, non forzare i tempi. Sagittario, la giornata migliora con il passare delle ore. La luna in bilancia riaccende il desiderio di socialità, rende anche più facili gli incontri, lasciati sorprendere. Capricorno, la luna in bilancia porta attenzione alla carriera, alla responsabilità e alla tua immagine. Anche se è Ferragosto, potresti ritrovarti a pensare a qualcosa che riguarda la professione. Acquario, la luna in bilancia crea energia molto favorevole, aumenta la voglia di viaggiare e di conoscere. In amore c'è la possibilità di incontri molto stimolanti. Pesci, la luna in Vergine ti porta a confrontarti con gli altri. Poi, con il passaggio in bilancia, emergono questioni più profonde legate all'intimità e alla fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus No.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Hansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti. Estate! Un libro.
2: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia? E perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia. Con i suoi misteri, i suoi segreti,

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Fammelo vedere. No. La lampadina. La lampadina. La lampadina. Oh. La lampadina. Non si accende. Non si accende.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 15 agosto. Ariete, la prima parte della giornata richiede ordine e attenzione, ma con la luna in bilancia il tema delle relazioni diventa centrale. Ascoltare il partner può aprire una nuova strada. Toro, la giornata parte con qualche impegno pratico da sistemare, ma successivamente ritrovi maggiore leggerezza. In amore piccoli gesti valgono più di mille parole. Gemelli, la luna in bilancia ti regala una seconda parte della giornata particolarmente favorevole. Se sei single, una conoscenza potrebbe attirare la tua attenzione. Cancro, la mattinata può essere dedicata alle amicizie e alla vita spensierata. Poi, la luna in bilancia sposta l'attenzione verso la casa e gli affetti. Evita discussioni. Leone, la luna in bilancia favorisce comunicazioni, incontri e spostamenti. Una conversazione potrebbe essere decisiva per chiarire una situazione sentimentale. Vergine, la luna termina il suo passaggio nel tuo segno e ti lascia una maggiore consapevolezza di ciò che vuoi. La serata è piena di sensualità. Bilancia, l'ingresso della luna nel tuo segno ti mette sotto i riflettori, aumentano fascino, sensibilità e desiderio. In amore puoi essere particolarmente convincente. Scorpione, la luna in Vergine favorisce i progetti e le amicizie, mentre il passaggio in bilancia ti porta verso una dimensione più introspettiva. In amore, non forzare i tempi. Sagittario, la giornata migliora con il passare delle ore. La luna in bilancia riaccende il desiderio di socialità, rende anche più facili gli incontri, lasciati sorprendere. Capricorno, la luna in bilancia porta attenzione alla carriera, alla responsabilità e alla tua immagine. Anche se è Ferragosto, potresti ritrovarti a pensare a qualcosa che riguarda la professione. Acquario, la luna in bilancia crea energia molto favorevole, aumenta la voglia di viaggiare e di conoscere. In amore c'è la possibilità di incontri molto stimolanti. Pesci, la luna in Vergine ti porta a confrontarti con gli altri. Poi, con il passaggio in bilancia, emergono questioni più profonde legate all'intimità e alla fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica. Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
4: Le stelle di Azus.
3: L'oroscopo del giorno segno per segno che ti guiderà su amore, lavoro e denaro. Prodotto da Cartomanti Europei, Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
4: Le stelle di Azus.

0: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ciao, sono Alessio e tutti i giorni ascolto il Radio Domus Novas. E voi?

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Verde.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 chilometro e 200 metri. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone, invece di andare al mare come le persone normali, ha deciso di piazzarsi sopra la Sardegna e non schiodarsi più. Per sabato 15 agosto ci aspetta quindi una giornata estremamente complicata dal punto di vista meteorologico. Sole. Altro sole. Ancora sole. E caldo da sciogliere direttamente il pecorino senza bisogno della griglia. Coste. Tutto tranquillo finché non parcheggiate. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Tradotto, se avete organizzato Ferragosto al mare, meteorologicamente siete a posto. Il vero problema sarà trovare un metro quadrato di spiaggia libero, possibilmente senza avere il vicino con la cassa Bluetooth a volume 700 che ascolta la stessa canzone da 4 ore. Qualche grado in meno rispetto alle zone interne. Peccato che ci penserà l'afa elevata a farvi sentire comunque come una mozzarella dimenticata sul cruscotto. Zone interne. Modalità forno ventilato. Nelle zone interne settentrionali e meridionali continuerà il dominio incontrastato del sole. Le temperature massime potranno ancora una volta superare i 35-37 gradi, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne. Se avete deciso di fare il pranzo di Ferragosto in campagna alle 13.30, ricordatevi che accendere anche il barbecue potrebbe essere considerato accanimento terapeutico sull'ambiente circostante. Rilievi. Per una volta non rompono le scatole. Anche sui principali rilievi della Sardegna, il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Quindi rispetto ai giorni precedenti, l'atmosfera sembra intenzionata a concedersi una giornata relativamente tranquilla. Insomma, niente grandi sceneggiate pomeridiane. Venti. Presenti solo sulla carta. I venti saranno molto deboli dai quadranti meridionali, in ulteriore attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Una tavola. Mare di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Condizioni quindi generalmente favorevoli per bagni, barche, gommoni e materassini a forma di unicorno. Occhio soltanto a non addormentarvi sopra il gonfiabile, altrimenti potreste svegliarvi direttamente alle Baleari. Zero termico, 4.300 metri. Teoricamente, potreste finalmente trovare un po' di fresco. Purtroppo il Gennargentu non arriva nemmeno lontanamente fin lassù, quindi per oggi questa informazione ha più o meno l'utilità di un piumino d'oca a Villa Sinius. Tendenza dopo Ferragosto. L'anticiclone continuerà a fare il padrone di casa anche nei giorni successivi. All'inizio della prossima settimana potrebbe esserci una lieve flessione delle temperature e tornare qualche temporale pomeridiano sulle zone interne. Buon Ferragosto dalla Sardegna, dove probabilmente farà così caldo che anche il sole cercherà un posto all'ombra. Continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
6: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69, il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.
3: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl.

0: Ciao a tutti da Carla e benvenuti nel mio programma. Iniziamo con positività, con il cosiddetto Giova Pensiero, un modo alternativo di vedere il mondo, di far incontrare e dialogare stili musicali diversi. Penso positivo portò con sé non poche critiche, responsabili di quei versi con i quali per la prima volta il più influente della sua generazione, anche senza social, si sbilanciò in forti prese di posizioni ideologiche. In realtà voleva semplicemente sintetizzare al meglio la confusione generale di quel mondo politico. Ci riuscì e come? Perché Penso Positivo diventerà negli anni un inno generazionale.
1: 1994.

Il nuovo singolo di Biagio Antonacci, che a sorpresa torna ad emozionarci con il singolo You and Me, il primo passo verso la pubblicazione di un nuovo album che lo riconnetterà al suo pubblico. E polemica a suon di cause per Miss Italia e il nuovo album di Dito nella Piaga, dopo la denuncia di Patrizia Mirigliani, titolare del marchio Miss Italia, che aveva dichiarato di trovare il titolo del disco gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione, nonché dell'immagine e della reputazione del concorso e delle sue partecipanti. Al momento scongiurato il rischio di cambiare il nome dell'album, in quanto il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di Patrizia Mirigliani, che però non ha deposto l'ascia di guerra, promettendo un'istanza rispetto a questa decisione.

È difficile stabilire quale sia la canzone più bella del sommo poeta della musica italiana. Ognuno ha la propria canzone del cuore, tuttavia al di là dei gusti personali, se c'è una canzone che non mancava mai concerti o ai tributi in memoria di Fabrizio De André, senza dubbio Il Pescatore.

Grandissimo, e quest'anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul jazz, festeggia un traguardo straordinario, 20 anni di una carriera internazionale, e per questo compleanno è arrivato anche il primo album interamente in italiano, che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete ma anche come autore e compositore. 20 tracce per festeggiare il compleanno di uno straordinario percorso artistico. Ascoltiamolo insieme con una di queste tracce che si chiama Aiutaci.

Una perla della musica italiana, l'originale è uno storico brano di Francesco De Gregori che in questa versione viene interpretato con Fausto Leali, chiamato fin dal primo ascolto Sempre per sempre, tanto che, considerata l'amicizia che li lega, gli ha chiesto di potersi sedere al pianoforte per cantarla insieme. Torniamo al presente con la scoperta sanremese del duo LDA H7, che non si sono limitati a salire sul palco dell'Ariston insieme, ma hanno pubblicato subito dopo un album dal nome Poesie clandestine, da cui ho tratto il brano che si chiama Maledetta voglia di te.

0: Molto molto orecchiabile la novità di Stefano Enrico Trombetta, in arte SKT, giovani rapper e produttore che con Gaia hanno unito i loro mondi in Tropicali, appena ascoltato. Ora immaginiamo una scena, andando indietro al 1984, quando Vasco Rossi era nel pieno del suo ciclone creativo e personale dopo aver chiuso un tour che incendiò l'Italia. Nacque così, va bene così. 9 tracce per un totale di 42 minuti e 52 secondi. La canzone diede il titolo al disco che diventò subito un brano cult. Sono passati più di 40 anni e questa canzone bussa ancora le nostre orecchie e i nostri cuori. Questa è la differenza fra la musica che dura nel tempo e quella effimera, che si scioglie invece dopo una stagione.
1: Cosa facciamo? Stiamo insieme stasera?

altre bugie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più.

entrando Zucchero con uno dei suoi titoli più teatrali, con un blues che sfida lo stress con ironia e libertà. Il titolo era così lungo che in studio lo chiamavano la libidine, perché durante la sessione di registrazione tecnici e musicisti non riuscivano a ricordare l'intero titolo. Pensate che quando il pezzo era in preparazione qualcuno suggerì di non includerlo, perché temevano che il titolo potesse creare problemi con radio e stampa, che invece è diventato uno dei pezzi più citati dell'album dal nome Blues.

0: Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Grande rispetto per questo omaggio a Pierangelo Bertoli insieme a Tasenda e soprattutto complimenti a Valerio Scanu e Maria Luisa Congiu, cantante studiosa delle tradizioni musicali sarde, per aver reso più nuovo e moderno questo capolavoro della musica italiana. E tanta qualità in un'emozione per sempre che rinnova in questo duetto di generazione in generazione nel segno della romanità e del cantautorato tra Ultimo ed Eros Ramazzotti.

Ora ci spostiamo su qualcosa di più delicato ma altrettanto emozionante con Samba della Rosa, nato dalla collaborazione tra Vinicius de Moraes e Toquinho, quando diversi musicisti brasiliani soggiornarono nel nostro paese, a volte perché esiliati dalla dittatura in Brasile. È stata resa celebre in Italia dalla voce elegante di Ornella Vanoni, in uno degli incontri più riusciti tra la musica italiana e il bossa nova. È una samba leggera, semplice, tipica della scrittura brasiliana di quegli anni, che nascevano sul momento tra un bar di Ipanema e una chitarra sempre accesa.

0: C'è il ritorno degli Litfiba che hanno festeggiato i 40 anni dell'album 17 Re. All'epoca fu inciso ma escluso dalla scaletta del 1986 perché ritenuto fuori fuoco rispetto all'equilibrio del disco. Il pezzo è stato profondamente rielaborato, di cui restano alcune linee melodiche e frammenti testuali originali, ma struttura ritmica e suono sono stati ripensati per dialogare con il presente. A questo seguirà un tour che partirà il prossimo 27 giugno, toccherà i palchi di tutta Italia.
1: Le novità della settimana.

È terminato il tempo a mia disposizione, ringrazio tutti per l'ascolto e vi lascio con uno dei brani più iconici di Mattia Bazar, che ha conquistato anche Bob Sinclair proponendolo in una nuova versione a distanza di 38 anni dall'uscita originale.

0: C'è un nemico invisibile che allontana i nostri figli dalle loro passioni, che ruba il loro sonno e i loro sogni, che li fa stare connessi, ma mai vicini. L'abuso di smartphone, tablet e computer può creare dipendenza, ridurre la capacità di apprendimento, alterare il sonno, l'umore e la socialità. Aiutiamoli ad alzare lo sguardo dallo schermo, a non diventarne dipendenti. Alza gli occhi dallo schermo, adesso lo sai. Scopri di più su min.gov.it. Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas. You want more? You got it.

oggi direttamente col treno stiamo sperimentando diversi mezzi di locomozione per l'ingresso e l'uscita dal programma Discology, dallo studio giallo dal quale vi stiamo trasmettendo il programma in questo momento. Stiamo registrando la puntata nuova qui nello studio giallo di via San Martin, in un paesino che un giorno o l'altro vi sveleremo anche. Qualcuno lo sa ovviamente, chi ci conosce, quelli che non ci conoscono non lo sanno, ma un giorno o l'altro daremo anche questa informazione. Quindi se il programma non vi piace, venite direttamente qua in macchina e ci picchiate. DJ Max al microfono, Jimbo in cabina di regia.

che già più di una volta abbiamo detto che secondo noi è uno degli anni forse più importanti per quanto riguarda il suono della dance, la Eurodance degli anni 90. Oggi si comincia con Dirty Love, disco ovviamente, ve ne accorgerete dopo ma ormai l'avete già capito, costruito sul campionamento dell'inizio spettacolare di Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses. Questo è Dirty Love e il titolo è Infinity. Nella puntata scorsa abbiamo messo un'altra Infinity, quella di usura e datura. Questa invece è un'altra ancora. Fantastica questa, eh? Anno 93, Discology comincia adesso.

0: Avviso di chiamata per il dottor Pironi. È pregato di raggiungere il pronto soccorso.
1: Cosa? Il dottor Pironi? Il pronto soccorso? Qui nello studio? Ma da quando abbiamo un pronto soccorso qua nello studio? L'hai aperto tu, Jimbo? Boh, cose veramente incredibili. Vabbè, state ascoltando Discology, eh? Are you ready

anni 90 che ci piace veramente un sacco e sappiamo che piace anche a molti di voi. Abbiamo superato i 600 iscritti su Facebook, ragazzi, eh? Mamma mia! 1995, dicevamo, è anche il prossimo di quell'anno.

ci insegue. Jimbo, seminiamoli in qualche modo, non si può andare avanti così. DJ Max al microfono, questo è Discology. E siccome la polizia non ci dà tregua, ci toccherà abbassare un po' il numero di BPM della puntata. Non vorremmo incorrere in una multa perché non va bene. Era Asia con Happy to Be. Nel programma Discology tutto dedicato al sound degli anni 90, ma sono ancora lì quelli? Senti, cambiamo disco, proviamo a vedere se magari se ne vanno, ok? Non mi sembrano intenzionati ad andarsene. Ah no, vanno via, meno male, vanno via. Adesso c'è Háblame Luna.

Connection, disco del 1996, però poi ebbe il suo successo mondiale l'anno successivo, cioè nell'anno 1997. Diciamo che è un disco che andò a cavallo tra il 96 e il 97, eh? Eh sì, mi sembra proprio la definizione giusta per Basic Connection e Háblame Luna, disco che veniva richiesto molto dalle ragazze con quegli occhioni sognanti, e noi DJ ovviamente lo mettevamo tipo 6 volte per sera. Perché quando arrivavano le ragazze con quella faccia lì a dirti mi metti Háblame Luna, uno come faceva a dire di no? Era impossibile, assolutamente. DJ Max al microfono, Jimbo in cabina di regia. Jimbo che ha preparato un mixato di quelli veramente coi fiocchi adesso. Siccome è uno dei nostri seguaci più seguaci, cioè il McFisto Blallo Liguore, che citiamo praticamente in ogni puntata, ci manda dei soldi, questa è la verità. Ci aveva richiesto un disco appartenente al filone Dream. Filone Dream che, vi dico una cosa tecnica, molto tecnica, iniziò praticamente alla fine del 1995 per durare praticamente tutto l'anno successivo, cioè il 1996, e poi esaurirsi nel 1997. Diciamo breve ma intenso il filone Dream. Un filone con questo genere di sound molto, molto Dream, devo dire. E allora il Jimbo Nazionale ha preparato un mixato molto bello che comincia con uno dei dischi di quel periodo, forse il più bello, almeno per gusto mio personale, cioè quello di DJ Dado. Il titolo è Metropolis. A seguire avremo Alex Remarque con Nefertiti, e a concludere questo trittico veramente fantastico un disco da favola, e infatti è Fable di Robert Miles. Buon ascolto, che vi devo dire? Questa va ballata possibilmente con la faccia rivolta verso l'alto, ma con gli occhi chiusi. Un aspetto veramente sognante. State ascoltando Discology, il sound più forte degli anni 90 e non solo. Con DJ Max al microfono e Jimbo in cabina di regia. E un ringraziamento ancora a tutti coloro che ci seguono e ci supportano.

0: You're a disc jockey?
1: Hey, sei un disc jockey? Se sei un DJ e ti piace il sound degli anni 90, mandaci un mixato anni 90 e noi te lo passiamo ovviamente nelle playlist del programma dedicato al sound dei 90s, cioè Discology, il programma che stai ascoltando in questo momento. Siamo ovviamente in attesa soprattutto dei nostri due collaboratori principali, cioè il Gabriele Frascolla, detto Mr. Big DJ, e poi il Mario Bianchi, che ci ha già scritto su Facebook dicendo che il mixato nuovo è quasi pronto. Quindi dovremmo quasi essere lì, insomma siamo lì. E normalmente ultimamente ci parla Jimbo tramite delle voci di film. Quest'oggi, prima della puntata, ha cercato e scartabellato, non ha trovato nulla di suo gradimento. Allora ha detto: in compenso però ti porto due mie amiche che ci fanno un jingle dedicato a noi due, che siamo due DJ, e ovviamente dedicato a tutti i DJ che ascoltano il programma Discology. Quindi facciamo entrare queste due gemelle. Eccole, ciao, ciao. Uguali sono veramente, ma gemellissime direi. Cominciate pure, quando vi va. Prego, prego. Grazie per essere qui. Prego e grazie per essere qui. Ecco, ecco.
2: Popocci, popocci, popompo. Ci chiamano Peach. Siamo due gemelle. Ogni DJ ci tocca le mammelle. Popocci.

Era il disco di La Bush, era Be My Lover, anno 1995. Nella puntata nuova di Discology, il sound degli anni 90 più forte che c'è. Devo dire che stanno arrivando un sacco di richieste, soprattutto dalla pagina di Facebook, naturalmente, quella dedicata al Discology. Siamo ovviamente molto contenti di tutto ciò. Penso che se andiamo avanti così potremo fare delle puntate quasi tutte a richiesta. E così evitiamo anche di dover scegliere noi i pezzi e mettiamo direttamente i pezzi che ci richiedete voi. No, vabbè, siamo veramente molto contenti del fatto che interagiate con la nostra pagina di Facebook e quindi ringraziamo.

0: Ormai in partenza, tutti in carrozza. Un attimo, salutiamo gli ascoltatori, no? Era Talk to Me, il disco di Dear, anno 1999, a concludere la puntata odierna di Discology. Fantastica oggi, mi è piaciuta veramente un sacco. Speriamo di darvene parecchie di puntate nelle prossime settimane. Ce lo auguriamo, ve lo auguriamo. E vi salutiamo tutti e ovviamente vi diamo l'appuntamento intanto alla prossima delle puntate di Discology. Ciao a Twitch, noi si va, col treno. Ciao a tutti.
1: Radio Domus Nova.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o usare lo smartphone. Non potremmo giocare e neanche studiare. Perché l'acqua è necessaria ad ogni attività e ad ogni momento della vita di una comunità, dall'agricoltura agli ospedali, dalle scuole ai data center. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante, finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 15 agosto. Ariete, la prima parte della giornata richiede ordine e attenzione, ma con la luna in bilancia il tema delle relazioni diventa centrale. Ascoltare il partner può aprire una nuova strada. Toro, la giornata parte con qualche impegno pratico da sistemare, ma successivamente ritrovi maggiore leggerezza. In amore piccoli gesti valgono più di mille parole. Gemelli, la luna in bilancia ti regala una seconda parte della giornata particolarmente favorevole. Se sei single, una conoscenza potrebbe attirare la tua attenzione. Cancro, la mattinata può essere dedicata alle amicizie e alla vita spensierata. Poi, la luna in bilancia sposta l'attenzione verso la casa e gli affetti, evita discussioni. Leone, la luna in bilancia favorisce comunicazioni, incontri e spostamenti. Una conversazione potrebbe essere decisiva per chiarire una situazione sentimentale. Vergine, la luna termina il suo passaggio nel tuo segno e ti lascia una maggiore consapevolezza di ciò che vuoi. La serata è piena di sensualità. Bilancia, l'ingresso della luna nel tuo segno ti mette sotto i riflettori, aumentano fascino, sensibilità e desiderio. In amore puoi essere particolarmente convincente. Scorpione, la luna in Vergine favorisce i progetti e le amicizie, mentre il passaggio in bilancia ti porta verso una dimensione più introspettiva. In amore, non forzare i tempi. Sagittario, la giornata migliora con il passare delle ore. La luna in bilancia riaccende il desiderio di socialità, rende anche più facili gli incontri, lasciati sorprendere. Capricorno, la luna in bilancia porta attenzione alla carriera, alla responsabilità e alla tua immagine. Anche se è Ferragosto, potresti ritrovarti a pensare a qualcosa che riguarda la professione. Acquario, la luna in bilancia crea energia molto favorevole, aumenta la voglia di viaggiare e di conoscere. In amore c'è la possibilità di incontri molto stimolanti. Pesci, la luna in Vergine ti porta a confrontarti con gli altri. Poi, con il passaggio in bilancia, emergono questioni più profonde legate all'intimità e alla fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: novità.
1: Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con...

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone, invece di andare al mare come le persone normali, ha deciso di piazzarsi sopra la Sardegna e non schiodarsi più. Per sabato 15 agosto ci aspetta quindi una giornata estremamente complicata dal punto di vista meteorologico. Sole. Altro sole. Ancora sole. E caldo da sciogliere direttamente il pecorino senza bisogno della griglia. Coste. Tutto tranquillo finché non parcheggiate. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Tradotto, se avete organizzato Ferragosto al mare, meteorologicamente siete a posto. Il vero problema sarà trovare un metro quadrato di spiaggia libero, possibilmente senza avere il vicino con la cassa Bluetooth a volume 700 che ascolta la stessa canzone da 4 ore. Qualche grado in meno rispetto alle zone interne. Peccato che ci penserà l'afa elevata a farvi sentire comunque come una mozzarella dimenticata sul cruscotto. Zone interne. Modalità forno ventilato. Nelle zone interne settentrionali e meridionali continuerà il dominio incontrastato del sole. Le temperature massime potranno ancora una volta superare i 35-37 gradi, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne. Se avete deciso di fare il pranzo di Ferragosto in campagna alle 13.30, ricordatevi che accendere anche il barbecue potrebbe essere considerato accanimento terapeutico sull'ambiente circostante. Rilievi. Per una volta non rompono le scatole. Anche sui principali rilievi della Sardegna, il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Quindi rispetto ai giorni precedenti, l'atmosfera sembra intenzionata a concedersi una giornata relativamente tranquilla. Insomma, niente grandi sceneggiate pomeridiane. Venti, presenti solo sulla carta. I venti saranno molto deboli dai quadranti meridionali, in ulteriore attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari, una tavola. Mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Condizioni quindi generalmente favorevoli per bagni, barche, gommoni e materassini a forma di unicorno. Occhio soltanto a non addormentarvi sopra il gonfiabile, altrimenti potreste svegliarvi direttamente alle Baleari. Zero termico, 4.300 metri. Teoricamente, potreste finalmente trovare un po' di fresco. Purtroppo il Gennargentu non arriva nemmeno lontanamente fin lassù, quindi per oggi questa informazione ha più o meno l'utilità di un piumino d'oca a Villa Simius. Tendenza dopo Ferragosto. L'anticiclone continuerà a fare il padrone di casa anche nei giorni successivi. All'inizio della prossima settimana potrebbe esserci una lieve flessione delle temperature e tornare qualche temporale pomeridiano sulle zone interne. Buon Ferragosto dalla Sardegna, dove probabilmente farà così caldo che anche il sole cercherà un posto all'ombra. Continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 15 agosto. Ariete, la prima parte della giornata richiede ordine e attenzione, ma con la luna in bilancia il tema delle relazioni diventa centrale. Ascoltare il partner può aprire una nuova strada. Toro, la giornata parte con qualche impegno pratico da sistemare, ma successivamente ritrovi maggiore leggerezza. In amore piccoli gesti valgono più di mille parole. Gemelli, la luna in bilancia ti regala una seconda parte della giornata particolarmente favorevole. Se sei single, una conoscenza potrebbe attirare la tua attenzione. Cancro, la mattinata può essere dedicata alle amicizie e alla vita spensierata. Poi, la luna in bilancia sposta l'attenzione verso la casa e gli affetti, evita discussioni. Leone, la luna in bilancia favorisce comunicazioni, incontri e spostamenti. Una conversazione potrebbe essere decisiva per chiarire una situazione sentimentale. Vergine, la luna termina il suo passaggio nel tuo segno e ti lascia una maggiore consapevolezza di ciò che vuoi. La serata è piena di sensualità. Bilancia, l'ingresso della luna nel tuo segno ti mette sotto i riflettori, aumentano fascino, sensibilità e desiderio. In amore puoi essere particolarmente convincente. Scorpione, la luna in Vergine favorisce i progetti e le amicizie, mentre il passaggio in bilancia ti porta verso una dimensione più introspettiva. In amore, non forzare i tempi. Sagittario, la giornata migliora con il passare delle ore. La luna in bilancia riaccende il desiderio di socialità, rende anche più facili gli incontri, lasciati sorprendere. Capricorno, la luna in bilancia porta attenzione alla carriera, alla responsabilità e alla tua immagine. Anche se è Ferragosto, potresti ritrovarti a pensare a qualcosa che riguarda la professione. Acquario, la luna in bilancia crea energia molto favorevole, aumenta la voglia di viaggiare e di conoscere. In amore c'è la possibilità di incontri molto stimolanti. Pesci, la luna in Vergine ti porta a confrontarti con gli altri. Poi, con il passaggio in bilancia, emergono questioni più profonde legate all'intimità e alla fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Hansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989 a Bonn Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer e nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Trend. Mese di agosto, estate 2026, io sono Andrea T, questa è Riviera Trend, nel formato MP Trend, lo sapete, andiamo a scovare in tutto il pianeta il sound che sta uscendo in questo momento. Si sa da sempre, il mese di agosto è un mese

Facciamo una pausa veramente che dura un attimo, poi torniamo. MP Trend, la musica nuova e tante belle vibrazioni qui con noi di Riviera Trend.

0: Quindi era Trent?
1: Ha sentito parlare di me? Non mi ci è voluto molto per mettere in atto un piano.
2: Giochiamo?
3: Beh, nessuno è perfetto. Ci hanno fatto un'offerta. Totale immunità. Consegni gli hard disk.
1: Ha visto che cosa c'è in quegli hard disk.
4: Riviera Trend.
5: Riprendiamo, siamo nel livello 2. Io sono Andrea T. E c'è tutta la banda al completo di Riviera Trend.

0: Se ti va, continua tu invece a parlare d'amore. Noi torniamo tra un attimo e entriamo nel terzo livello di MP Trend.
1: Benvenuto al weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!

Quando ne abbiamo bisogno, sicuramente la musica ci dà una mano, e questo è uno di quei singoli che ti riporta alla tranquillità, ti porta a fare pensieri dolci, se vuoi anche d'amore, e inizi ad avere quella sensazione come se avessi le ali.

Noi ci fermiamo qui, se il tutto vi è piaciuto. Noi ogni 7 giorni torniamo sulle radio Trend Italia con il sound che sta uscendo in questo momento. Quindi solo musica nuova, a volte anche singoli che ancora dovete ascoltare, dovete conoscere. Allora, ci fermiamo qui, come sempre sto allargando le braccia e il nostro abbraccio è extra large per tutti voi. Buona estate da Riviera Trend e Andrea.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas,
2: la mia radio.
3: Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità. Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone, invece di andare al mare come le persone normali, ha deciso di piazzarsi sopra la Sardegna e non schiodarsi più. Per sabato 15 agosto ci aspetta quindi una giornata estremamente complicata dal punto di vista meteorologico. Sole. Altro sole. Ancora sole. E caldo da sciogliere direttamente il pecorino senza bisogno della griglia. Coste. Tutto tranquillo finché non parcheggiate. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Tradotto, se avete organizzato Ferragosto al mare, meteorologicamente siete a posto. Il vero problema sarà trovare un metro quadrato di spiaggia libero, possibilmente senza avere il vicino con la cassa Bluetooth a volume 700 che ascolta la stessa canzone da 4 ore. Qualche grado in meno rispetto alle zone interne. Peccato che ci penserà l'afa elevata a farvi sentire comunque come una mozzarella dimenticata sul cruscotto. Zone interne. Modalità forno ventilato. Nelle zone interne settentrionali e meridionali continuerà il dominio incontrastato del sole. Le temperature massime potranno ancora una volta superare i 35-37 gradi, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne. Se avete deciso di fare il pranzo di Ferragosto in campagna alle 13.30, ricordatevi che accendere anche il barbecue potrebbe essere considerato accanimento terapeutico sull'ambiente circostante. Rilievi. Per una volta non rompono le scatole. Anche sui principali rilievi della Sardegna, il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Quindi rispetto ai giorni precedenti, l'atmosfera sembra intenzionata a concedersi una giornata relativamente tranquilla. Insomma, niente grandi sceneggiate pomeridiane. Venti. Presenti solo sulla carta. I venti saranno molto deboli dai quadranti meridionali, in ulteriore attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Una tavola. Mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Condizioni quindi generalmente favorevoli per bagni, barche, gommoni e materassini a forma di unicorno. Occhio soltanto a non addormentarvi sopra il gonfiabile, altrimenti potreste svegliarvi direttamente alle Baleari. Zero termico, 4.300 metri. Teoricamente, potreste finalmente trovare un po' di fresco. Purtroppo il Gennargentu non arriva nemmeno lontanamente fin lassù, quindi per oggi questa informazione ha più o meno l'utilità di un piumino d'oca a Villa Sinius. Tendenza dopo Ferragosto. L'anticiclone continuerà a fare il padrone di casa anche nei giorni successivi. All'inizio della prossima settimana potrebbe esserci una lieve flessione delle temperature e tornare qualche temporale pomeridiano sulle zone interne. Buon Ferragosto dalla Sardegna, dove probabilmente farà così caldo che anche il sole cercherà un posto all'ombra. Continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
3: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia,
1: tutti i giorni
0: voglia di musica. Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: mi picchia,
1: mi insulta,
0: mi minaccia,
1: mi perseguita.
2: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
3: Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: 80 e 90.
1: Bentrovati un'altra volta con Super Sound. Qui c'è la musica degli anni 80 e 90, la musica commerciale come si definiva una volta. Troveremo i grandi ritmi, la grande nostalgia e tutto quello che è stata la musica passata alla radio in quegli anni. Sono Marco Del Vais, vi presento immediatamente le prime tre canzoni. Lui era Dr. Robert, e ancora Dr. Robert, cantante da un fascino indiscusso, incredibile. Anche lui ha contribuito molto al successo di questa band britannica. Si chiamano Blue Monkeys, li ascolteremo con Digging Your Sin. Era il 1991, pubblicano l'album che si chiama Color Me Bad. All'interno tre bellissime canzoni, I Adore Mi Amor, All For Love e la canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, I Wanna Sex You Up. La musica italiana invece è nelle grandi doti musicali di Max Gazzè, grande personaggio della musica italiano, bassista, e poi un sacco di collaborazioni importanti con Frankie Ike Energy, Alex Britti, Nicolo Fabi e Daniele Silvestri. Lo ascolteremo con La favola di Adamo ed Eva. Queste le canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Proseguiamo il nostro appuntamento con altre tre belle canzoni. Hanno in comune una cosa, il nome. Si chiamano Jimmy tutti e tre. Vi presento il primo. Lui è Jimmy Nail. Ha fatto nel 1986 un album molto importante che era Take It or Leave It. Da questo album la canzone che si chiama That's the Way Love Is. Jimmy Somerville, il secondo. Famoso per il suo potente falsetto, è diventato una delle voci più riconoscibili degli anni 80 e 90. Ha ottenuto un grandissimo successo sia come frontman, ma anche come artista solista. Lo ascoltiamo con una vecchia canzone di Sylvester. Vi ricordate You Make Me Feel? È quella. E poi arriverà un po' di musica reggae insieme a Jimmy Cliff, una bella canzone che arriva da un album che conteneva anche Wild World e tante altre. Si chiama Hot Shot ed è una vita che non ascolto questa canzone. Lo faremo insieme.

0: Tra poco, nel Super Sound, altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Troviamo ancora una volta gli Articolo 31, band che prendiamo spesso in considerazione perché hanno fatto veramente della gran bella musica. Entreremo nell'album che si chiama Così Com'è, una delle canzoni più interessanti, quella che si chiama Tranqui Funky, che sicuramente avete cantato almeno una volta. Arrivavano dal Belgio invece, loro era il 1987, Loret Heller e Ellen Berrard. Insieme avevano fatto questa canzone che è stato un successo planetario, Acos de Garçon. E poi entreremo nel grande mondo del batterista Phil Collins con questo album che si chiama Bad Seriously. Era il 1989 e questa era sicuramente una delle canzoni più ascoltate, Something Happening in the Way to Heaven. Questo è Super Sound.
2: Funky qua 1996 J.H. DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Cosa troviamo adesso nel Super Sound? Altre tre canzoni, perfetto, ci avete azzeccato alla grande. Entreremo nel mondo della musica del 1980 con una formazione inglese che si chiamavano Black State e il loro successo sottolineò l'importanza di Black State come gruppo reggae nato nel Regno Unito. La canzone che ascolteremo insieme si chiama Amigo, poi una biondina molto molto appariscente. Questa canzone qui è stato il grande pezzo d'esordio nella musica di Britney Spears, canzone che ha avuto soprattutto un'orecchiabilità nel ritornello e in tantissimi passaggi nelle radio e televisioni. L'ascolteremo con Baby One More Time. E poi Mondo di Jovanotti, Penso Positivo, era il 1993, era diventato un tormentone degli anni 90. La canzone parla in un modo particolare di contraddizioni sociali e allo stesso tempo voleva mandare un messaggio positivo. Lo ascolteremo insieme.

0: La fantasia.
1: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90. Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: 80 e 90.
1: Siamo arrivati alla fine anche oggi con l'ultima canzone del nostro appuntamento. Vi lascio su questo pezzo che è meraviglioso, veramente grande, top. Lui si chiama Skipper Wise. Nel 1983 è stato il frontman di una formazione americana che si chiamavano Windows. Avevano fatto diverse cose di grande successo, in particolar modo con The French Laundry. Lui diventa però artista singolo con Standing Outside in the Rain nel 1989. Lo ascolteremo tra qualche istante per chiudere il nostro appuntamento di Super Sound, che ritornerà su questa radio ancora con grandi successi degli anni 80 e 90. Ciao da parte di Marco e Del Vines.
2: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vines.

È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia. Con i suoi

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità. Hai scelto di metterti in gioco?

0: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.
1: Das nächste Lied ist für die russischen Dissidenten. Der wichtigste Satz lautet: Wir wollen unsere weißen Flügel putzen, während die Herrschenden die Wege zu den Gefängnissen pflastern.

Aiuto, aiuto, fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Eccomi qua, anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parodo e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
2: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela, visitatela e ancora visitatela.
1: Benvenuto, Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Si parte così subito.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

Aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano. Come sempre, il tutto in 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto Weekend! Tutta la musica per te!
2: 424, 4 hits

decisioni. Pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni.

0: in 4 minuti.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
3: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
4: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto.

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale, perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto, molto radiofonica. Tra l'altro, anche la tua ultima canzone, devo dire che funziona veramente tanto. Si intitola Mille sguardi, in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano lo abbiamo scritto l'anno scorso, il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla, perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore, di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. Prima, perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro, qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme. E abbiamo deciso di lavorare su questa canzone e così è successo, così.
0: E così all'improvviso la magia è, sì. Ecco, quello che poteva sembrare apparentemente una semplice, bella favola meravigliosa è diventata realtà, perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara. Tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa, quando ho fatto X Factor. Mm-hmm. Quindi sì, è stato un bel viaggio per me, una bellissima avventura.
0: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire tutte.
1: Assolutamente.
0: È molto semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira.
1: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
5: Disco Story.
6: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco story davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti noi.

0: immancabile, il DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce, come di consueto, verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti. Benvenuto Weekend.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
5: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
6: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
4: Benvenuto Weekend. Tutta la musica per te.

0: Edoardo, benvenuto weekend.
1: E ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Beh, ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Beh, ragazzi, ciao.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Hansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. Nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 chilometro e 200 metri. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone, invece di andare al mare come le persone normali, ha deciso di piazzarsi sopra la Sardegna e non schiodarsi più. Per sabato 15 agosto ci aspetta quindi una giornata estremamente complicata dal punto di vista meteorologico. Sole. Altro sole. Ancora sole. E caldo da sciogliere direttamente il pecorino senza bisogno della griglia. Coste. Tutto tranquillo finché non parcheggiate. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Tradotto. Se avete organizzato Ferragosto al mare, meteorologicamente siete a posto. Il vero problema sarà trovare un metro quadrato di spiaggia libero, possibilmente senza avere il vicino con la cassa Bluetooth a volume 700 che ascolta la stessa canzone da 4 ore. Qualche grado in meno rispetto alle zone interne. Peccato che ci penserà l'afa elevata a farvi sentire comunque come una mozzarella dimenticata sul cruscotto. Zone interne. Modalità forno ventilato. Nelle zone interne settentrionali e meridionali continuerà il dominio incontrastato del sole. Le temperature massime potranno ancora una volta superare i 35-37 gradi, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne. Se avete deciso di fare il pranzo di Ferragosto in campagna alle 13.30, ricordatevi che accendere anche il barbecue potrebbe essere considerato accanimento terapeutico sull'ambiente circostante. Rilievi. Per una volta non rompono le scatole. Anche sui principali rilievi della Sardegna, il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Quindi rispetto ai giorni precedenti, l'atmosfera sembra intenzionata a concedersi una giornata relativamente tranquilla. Insomma, niente grandi sceneggiate pomeridiane. Venti, presenti solo sulla carta. I venti saranno molto deboli dai quadranti meridionali, in ulteriore attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Una tavola. Mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Condizioni quindi generalmente favorevoli per bagni, barche, gommoni e materassini a forma di unicorno. Occhio soltanto a non addormentarvi sopra il gonfiabile, altrimenti potreste svegliarvi direttamente alle Baleari. Zero termico. 4.300 metri. Teoricamente, potreste finalmente trovare un po' di fresco. Purtroppo il Gennargentu non arriva nemmeno lontanamente fin lassù, quindi per oggi questa informazione ha più o meno l'utilità di un piumino d'oca a Villa Simius. Tendenza dopo Ferragosto. L'anticiclone continuerà a fare il padrone di casa anche nei giorni successivi. All'inizio della prossima settimana potrebbe esserci una lieve flessione delle temperature e tornare qualche temporale pomeridiano sulle zone interne. Buon Ferragosto dalla Sardegna, dove probabilmente farà così caldo che anche il sole cercherà un posto all'ombra. Continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi. Edizioni Einaudi.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
6: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Radio Domus Novas, la prima web radio

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoque. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoque con

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

fuochi d'artificio sull'acqua, sul mare. È il weekend di Ferragosto, ciao ragazzi, benvenuti rigorosamente in onda in diretta sulla nostra antenna nazionale in syndication. Questa è Summer Competition, Summer Live Compilation, Summer Selecta ovviamente, manco a dirlo, eh sì. Viral Chart, Summer Chart, le classifiche si aggiornano anche a Ferragosto. Vai, ho fatto una nuova rima, io ogni settimana mi faccio le rime nuove, me le suono e me le canto. Ancora più musica, ancora più divertimento, buon Ferragosto a tutti, rigorosamente in diretta, benvenuti, bentrovati, tutti in scia. Questa settimana ve li facciamo, ve li regaliamo come ogni settimana, ma dalla 20 alla 15, signori amici radioascoltatori, c'è Orietta Berti, Rosso, Eyam, Quadri e Cuori, Picche, Quadri, Cuori, alla 20, in discesa, Annalisa Stabile, Canzone Estiva, alla 18, Clemos, For You, alla posizione numero 17 Francesco Gabbani con Summer Funk, posizione numero 16 Ermal Meda, Calma Metafisica, alla 15 incontreremo Anna, Widow Girl, Wasted, in discesa rispetto a 7 giorni fa. Questa è la Viral Chart Summer Chart, perché anche d'estate a Ferragosto le chart si aggiornano in tempo reale, solo sulla tua antenna nazionale.

Viral Chart, Summer Chart, rigorosamente in onda in diretta, alla posizione numero 15 abbiamo incontrato Anna, non ci fermiamo mai, non ci stanchiamo mai, ancora un buon Ferragosto a ognuno di voi e allora saliamo insieme alle posizioni ancora più calde, dalla 15 alla 11 questa settimana. Incontreremo alla 14 Samuel RJ, alla 13 Petit, Michele Bravi, alla 12 e Madame alla posizione numero 11.

0: posizione numero 11, Viral Chart Summer Chart. Saliremo insieme poi dalla posizione numero 10 alla posizione numero 5, appena dopo il break. Fermi lì, su questa antenna nazionale.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas.

The Summer, il Ferragosto. Grazie per i vostri messaggi di auguri che noi ricambiamo dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Leroy 24orenews.it. È il momento giusto per vivere la Viral Chart Global Chart. Alla 10 incontreremo Serena Brancale, Dandy Alborosi alla 9, Bob Domitor, Blonde, Rainy's Wall, da IA Generation, Rovazzi, Nino D'Angelo, Arisa alla 7, Macnov, The Color alla 6, Aiello, Achille Lauro, La città dei amori, alla posizione numero 5. Alla 4 c'è Cioffi con Carmela. Ce li spariamo tutti insieme perché la musica è meravigliosa e a Ferragosto ce la balliamo. È la Summer Competition, Summer Live Compilation. Si parte dalla posizione numero 10.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: I riempipista della Viral Chart Global Chart del medagliere, questa settimana ve lo regaleremo tra pochissimo e lo includeremo insieme a Dance Chart Global Chart e il weekend di Ferragosto. Grazie amici veramente di cuore per premiarci ogni settimana con il vostro affetto. E allora ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa e torniamo immediatamente da voi, con voi, insieme in syndication su questa antenna. Fermi lì.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ben trovati dopo la pausa pubblicitaria, siete pronti a vivere il medagliere della Viral Chart Global Chart? Lo siete veramente? Prima però facciamo un brevissimo riassunto. In questo weekend, dalla 10 abbiamo incontrato Serena Brancale, Dandi alla posizione numero 8 insieme ad Alborosie, Bob Dominator, IA Generation Music, Blonda RCM, Rovazzi alla 7, Mark Nove e Color alla 6, Achille Lauro, La Città degli Angeli alla 5, Cioffi alla 4 in discesa. Saliamo insieme al medagliere, lo facciamo immediatamente insieme in assoluta diretta. C'è Edison, posizione numero 3, la prima nuova entrata di questa settimana. Alla 2 incontriamo Angelina Mango e ovviamente Margo Mengoni alla posizione 2, come ormai da 6 settimane. Noemi alla posizione numero 1. Quindi questo è il medagliere, segnatevelo in Viral Chart Global Chart, posizione 3, 2, 1, Global. The summer is magic. Senti il silenzio che c'è là fuori.

Dance Chart Global Chart, il suo momento, la Global Chart, la Top 20 che si aggiorna in tempo reale e torna la prossima settimana, è il momento della Dance Chart Global Chart. Andiamo a scoprire insieme quali sono i pezzi musicali più ballati, ascoltati, ballati, mixati e remixati negli ultimi 7 giorni. Alla 5, dalla 2 della scorsa settimana, c'è Connetto DJ, vibra pura punta e tocca tocca. Posizione numero 4, Jayako, prima nuova entrata, Oh Mami Blue, Oh Mami Blue. Posizione numero 3, Sean Paul, seconda nuova entrata, Jedi Club Edition, remix. Alla 2 invece, Awel, Westing Ball, Banfi, Lady Laura. Alla posizione numero 1 ancora, è la Dance Chart Global Chart, i pezzi musicali,

0: è una Summer is Magic, sempre. Lady Laura ancora posizione numero uno, buon Ferragosto ancora veramente di cuore, continuate a rimanere con noi, gavettoni musicali noi ve li abbiamo fatti come ogni weekend, la musica che si aggiorna in tempo reale prima di tutti, prima degli altri, poi con le Power Summer Selecta, insieme per vivere una grande emozione anche in questo weekend festivo. Amici, godetevi il weekend come sempre in syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Tempo Zero Selecta torna la prossima settimana in Summer Selecta Summer Edition. Buon weekend, buon Ferragosto, ciao!
1: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di Icnos. La Sardegna in diretta. L'anticiclone, invece di andare al mare come le persone normali, ha deciso di piazzarsi sopra la Sardegna e non schiodarsi più. Per sabato 15 agosto ci aspetta quindi una giornata estremamente complicata dal punto di vista meteorologico. Sole. Altro sole. Ancora sole. E caldo da sciogliere direttamente il pecorino senza bisogno della griglia. Coste. Tutto tranquillo finché non parcheggiate. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Tradotto, se avete organizzato Ferragosto al mare, meteorologicamente siete a posto. Il vero problema sarà trovare un metro quadrato di spiaggia libero, possibilmente senza avere il vicino con la cassa Bluetooth a volume 700 che ascolta la stessa canzone da 4 ore. Qualche grado in meno rispetto alle zone interne. Peccato che ci penserà l'afa elevata a farvi sentire comunque come una mozzarella dimenticata sul cruscotto. Zone interne. Modalità forno ventilato. Nelle zone interne settentrionali e meridionali continuerà il dominio incontrastato del sole. Le temperature massime potranno ancora una volta superare i 35-37 gradi, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne. Se avete deciso di fare il pranzo di Ferragosto in campagna alle 13.30, ricordatevi che accendere anche il barbecue potrebbe essere considerato accanimento terapeutico sull'ambiente circostante. Rilievi. Per una volta non rompono le scatole. Anche sui principali rilievi della Sardegna, il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Quindi rispetto ai giorni precedenti, l'atmosfera sembra intenzionata a concedersi una giornata relativamente tranquilla. Insomma, niente grandi sceneggiate pomeridiane. Venti. Presenti solo sulla carta. I venti saranno molto deboli dai quadranti meridionali, in ulteriore attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Una tavola. Mare di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Condizioni quindi generalmente favorevoli per bagni, barche, gommoni e materassini a forma di unicorno. Occhio soltanto a non addormentarvi sopra il gonfiabile, altrimenti potreste svegliarvi direttamente alle Baleari. Zero termico, 4.300 metri. Teoricamente, potreste finalmente trovare un po' di fresco. Purtroppo il Gennargentu non arriva nemmeno lontanamente fin lassù, quindi per oggi questa informazione ha più o meno l'utilità di un piumino d'oca a Villa Simius. Tendenza dopo Ferragosto. L'anticiclone continuerà a fare il padrone di casa anche nei giorni successivi. All'inizio della prossima settimana potrebbe esserci una lieve flessione delle temperature e tornare qualche temporale pomeridiano sulle zone interne. Buon Ferragosto dalla Sardegna, dove probabilmente farà così caldo che anche il sole cercherà un posto all'ombra. Continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi. Edizioni Einaudi.
1: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

primo buco l'ho fatto una sera a casa di un amico, così per provare. E mi ricordo che avevo un po' paura, c'è molta violenza

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: nuovo giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio, che quest'oggi parte con MGK.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

direi né troppo forte né troppo piano. Nel modo giusto quest'oggi parte Zona Rock con MGK Time of My Life, che apre questo nuovo appuntamento insieme. MGK che è a 360 gradi operativo con l'uscita del nuovo album Lost in America, il nuovo tour, album che contiene anche collaborazioni come nomi con Bob Dylan e gossip anche con la modella, una delle modelle più importanti dell'Australia, Sydney Nelly, così ci sta scritto qui sul web. Bene, ritrovati amici miei, come state, come è andata la vostra settimana? Non ci ascoltiamo, non ci sentiamo da 7 giorni. Nuovo giro sulle hits rock, pop rock sulla nostra radio, e subito, perché non dobbiamo perderci in chiacchiere, abbiamo tante cose da ascoltare. Questo cantante ci piace tanto, mi piace proporvelo durante i nostri appuntamenti. Questo è il nuovo lavoro che gira tanto tra le hit del momento e gira anche su Zona Rock. Lui ovviamente è Benson Boone.

prima il nuovo che avanza con Benson Boone e Man in Me, adesso subito dopo il quello che si è affermato, quello che è diventato storia, ovvero i Level 42 Lesson in Love del 1986. Abbiamo fatto il primo salto nella musica anni 80. Come faccio sempre in apertura, 375-863-2965, la WhatsApp line di Zona Rock della nostra radio, il sito internet della nostra radio da andare a visitare per rimanere informati su ciò che accade sulla nostra radio, e poi i social della nostra radio, Facebook, TikTok, Instagram, X, ex Twitter, a me piaceva più Twitter come nome, insomma X, e poi l'IG di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock. Tra un po' il tempo di ascoltare un altro classico, ormai è diventato classico, vi parlerò di come fare le foto su Vinted se ogni tanto magari vendete qualche capo usato, per cercare di accaparrarvi un po' più di clienti per poter vendere i vostri abiti usati. Tra un po' ve ne parlo, però se siamo andati negli anni 80 vi porto sul finire dello scorso secolo, esattamente nel 1998. Robbie Williams ha avuto qualche problemino nell'ultimo periodo, speriamo si riprenda, ma ci resta sempre quello che ha fatto nel passato, nello scorso millennio in questo caso.

0: La scorsa settimana abbiamo ascoltato il nuovo singolo degli Aerosmith con Youngblood. Questa settimana ci siamo fatti fuori il penultimo singolo, My Only Angel. A voi l'ardua sentenza su qual è quello più bello. Io dico, insomma, tutte e due sono molto ma molto da zona rock. Vi dicevo, i capi fotografati in un certo modo tirano di più in quello che è il mercato dei vestiti usati, quando si va a su Vinted, no? A pubblicare le foto in un certo modo, si è capito che si vende di più. L'articolo che stavo leggendo dice così: i capi fotografati in questo modo su Vinted vendono molto più facilmente degli altri. Accade che sempre di più gli abbigliamenti usati vengono fotografati con la famosa posa a clessidra, stretti al centro per sembrare più sagomati. Su Vinted è di pop e quindi vendono di più. Succede che il motivo è perché dà l'illusione che il capo sia più aderente e valorizzante, anche se in realtà è di un taglio dritto o oversize, una tecnica semplice per rendere più desiderabili anche i pezzi più basic. Ma ovviamente il popolo di Vinted poi scattano le lamentele, perché non tutti apprezzano il trucco. Molti acquirenti si lamentano perché le foto modificate non riflettono la vestibilità reale dei capi, e quindi quando poi arriva un capo che è stato fotografato con la tecnica della clessidra, magari non veste bene e non piace. Voi siete dei mercanti o degli acquirenti di Vinted e di pop? Avete mai fatto caso a questo trucchetto che viene usato? Si chiama Vinted Scrunch, così ci sta scritto. Quindi state attenti, perché insomma c'è questo trucchetto che gira un po' sul web per quanto riguarda i vestiti usati, nei marketplace dei vestiti usati. Io adesso vi porto indietro nel tempo, nel 1979, perché ogni tanto su Zona Rock ci concediamo anche di ballare la musica pop rock dance. Sentite un po' che roba. 1979, Delegation.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi, le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

Ci sono beat di alcune canzoni che è impossibile che non ti entrano in testa, come questa dei Delegation, You and I del 1979, che faceva ballare, che continua a far ballare e secondo me continuerà ancora a far ballare. Le foto di Vinted fatte a Clessidra, dice Claudio, sono un vero bluff, perché poi ti arriva a casa ciò che non hai ordinato, ma c'è pur sempre la possibilità di restituire. È solo una perdita di tempo a volte acquistare indumenti usati. Questo è quello che ci scrive Claudio, non so da dove, ma comunque ci scrive Claudio. Ancora le hit del passato che fanno parte della storia della musica rock e pop rock. Vi porto più avanti rispetto al 1979, ce ne torniamo nel nuovo millennio per poi fare la pausa e per poi goderci la 3 sequence, i tre grandi successi.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, i primi 30 minuti, la seconda parte la dedichiamo sempre all'inizio alla Tri-Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che quest'oggi partono con i The Neighborhood.
3: La tua musica è di nuovo in classifica.
4: Beh, di quando ero un rock and roll.
3: E ora che vuoi essere, Johnny?
4: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Trisequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del momento. Siamo partiti con i The Neighborhood con il nuovo singolo Private, per andare su René Rap Lucky e concludere poi con i Depeche Mode con The End. Vi ricordo che se volete aiutarci a stilare le playlist di Zona Rock della Trisequence potete utilizzare il nostro indirizzo email freezonarock@gmail.com. Questo è l'indirizzo che dovete utilizzare. Rimanete lì perché tra un po' parliamo delle persone golose a cui piace mangiare tanti dolci, perché c'è una notizia che se c'è qualcuno che è all'ascolto che è goloso di dolci vi renderà felici. Tra un po' ve la racconto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com

0: se siete golosi di dolci, come dicevo prima, sappiate che le persone golose che mangiano spesso dolci sono più intelligenti. È una cosa che dice una ricerca fatta oltre oceano. Chi ha una vera passione per i dolci mostra una risposta cerebrale più intensa nelle aree del piacere e della gratificazione. Quando mangiamo zuccheri, il cervello rilascia dopamina, l'ormone che regala una sensazione di benessere e felicità. Per questo anche quando si mangia cioccolato ci si ubriaca un po', si ride. Questo effetto è più marcato nelle persone particolarmente golose, che sembrano avere un sistema di gratificazione più reattivo. E allora che cosa succede? Non significa che il cervello lavora di più in assoluto perché si mangiano i dolci, ma succede che risponde con più forza agli stimoli zuccherini, e forse proprio lì accade che lo rende ancora più brillante. E per questo quando si mangiano dolci, gli zuccheri fanno diventare il nostro cervello più brillante, più smart.
1: Zona Rock.

0: Footloose di Ken Loggins ci ha portato alla fine di questo Zona Rock. Abbiamo scoperto che dobbiamo diffidare delle foto che sidra di Vinted. Abbiamo scoperto anche che coloro che mangiano tanti dolci, che sono golosi, lo zucchero riattiva il cervello. E quindi nel periodo natalizio, quando andiamo di gogo a panettoni e dolci, in teoria dovremmo essere un po' tutti più smart. Siamo arrivati, cari amici miei, in dirittura di arrivo per Zona Rock di quest'oggi. Soliti raccomandamenti: se siete arrivati sul finire, c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, per andare a riascoltare il podcast. Mi raccomando, andate anche sui IG di Zona Rock a seguire Zona Rock per vedere le copertine dei dischi che suoniamo nel nostro appuntamento. E credo che questo è tutto, non c'è altro. L'unica ed ultima raccomandazione che vi faccio è quella di rimanere sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, uno

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer e nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone, invece di andare al mare come le persone normali, ha deciso di piazzarsi sopra la Sardegna e non schiodarsi più. Per sabato 15 agosto ci aspetta quindi una giornata estremamente complicata dal punto di vista meteorologico. Sole. Altro sole. Ancora sole. E caldo da sciogliere direttamente il pecorino senza bisogno della griglia. Coste, tutto tranquillo finché non parcheggiate. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Tradotto, se avete organizzato Ferragosto al mare, meteorologicamente siete a posto. Il vero problema sarà trovare un metro quadrato di spiaggia libero, possibilmente senza avere il vicino con la cassa Bluetooth a volume 700 che ascolta la stessa canzone da 4 ore. Qualche grado in meno rispetto alle zone interne. Peccato che ci penserà l'afa elevata a farvi sentire comunque come una mozzarella dimenticata sul cruscotto. Zone interne. Modalità forno ventilato. Nelle zone interne settentrionali e meridionali continuerà il dominio incontrastato del sole. Le temperature massime potranno ancora una volta superare i 35-37 gradi, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne. Se avete deciso di fare il pranzo di Ferragosto in campagna alle 13.30, ricordatevi che accendere anche il barbecue potrebbe essere considerato accanimento terapeutico sull'ambiente circostante. Rilievi. Per una volta non rompono le scatole. Anche sui principali rilievi della Sardegna, il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Quindi rispetto ai giorni precedenti l'atmosfera sembra intenzionata a concedersi una giornata relativamente tranquilla. Insomma, niente grandi sceneggiate pomeridiane. Venti, presenti solo sulla carta. I venti saranno molto deboli dai quadranti meridionali, in ulteriore attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari, una tavola. Mare di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Condizioni quindi generalmente favorevoli per bagni, barche, gommoni e materassini a forma di unicorno. Occhio soltanto a non addormentarvi sopra il gonfiabile, altrimenti potreste svegliarvi direttamente alle Baleari. Zero termico, 4.300 metri. Teoricamente, potreste finalmente trovare un po' di fresco. Purtroppo il Gennargentu non arriva nemmeno lontanamente fin lassù, quindi per oggi questa informazione ha più o meno l'utilità di un piumino d'oca a Villa Sinius. Tendenza dopo Ferragosto. L'anticiclone continuerà a fare il padrone di casa anche nei giorni successivi. All'inizio della prossima settimana potrebbe esserci una lieve flessione delle temperature e tornare qualche temporale pomeridiano sulle zone interne. Buon Ferragosto dalla Sardegna, dove probabilmente farà così caldo che anche il sole cercherà un posto all'ombra. Continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi. Edizioni Einaudi.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
3: e da Angela.
2: Ed è all'inizio un nuovo appuntamento con Italia in sette note, il nostro percorso di canzoni in 60 anni, una per ogni decennio, che ci permette di attraversare appunto questo lasso di tempo per capire da dove è iniziata la musica italiana, praticamente dal 1960, e dove sta andando anche oggi. Vi preannuncio che quest'oggi parleremo di canzoni da discoteca. A te, Angela.
3: Esatto, Marco, il programma di oggi lo dedichiamo alle canzoni italiane cantate nella nostra madrelingua, che si sono rivelati grandi successi in discoteca. Partiamo dagli anni 60 con Saint-Tropez Twist di Peppino Di Capri.

0: Questa canzone, uscita nel 1962, ha contribuito a importare il twist nel nostro paese e ha spopolato, reso famosi alcuni dei nostri locali come il Piper, come la Capannina, divenuti celebri in tutto il mondo. E ora, come sempre, ci spostiamo negli anni 70, lasciando a Marco la parola.
1: Da un grande personaggio, qual è stato Peppino Di Capri, ad un altro grandissimo personaggio, qual è stata Raffaella Carrà. Forse nel nostro paese un po' bistrattata, ma in giro per il mondo è diventata davvero una star, è stata amatissima nella penisola iberica, in tutti i paesi latinoamericani, dove era considerata veramente una diva, e lo è stata. Alcuni anni fa, mica per niente, il grande David Guetta le ha dedicato pure una canzone. Quest'oggi l'ascoltiamo con la sua Pedro, Pedro, Pedro, Pedro.

0: grandissima Raffaella Carrà. Lei è stata attrice, è stata cantante, ballerina, presentatrice, insomma una carriera a tutto tondo per questa artista bolognese. Va bene, detto questo, salutiamo gli anni 70
1: e andiamo negli anni 80, e questa volta con un'altra bravissima artista, questa cantante nel pieno della sua maturità artistica, forte della scrittura e della produzione del fratello, si presenta al Festival di Sanremo con questo pezzo elegante e ritmato. Lei è Marcella Bella con Nell'aria.

0: Questa canzone è stata tra le prime, tra quelle in madrelingua, a entrare in discoteca. Pensate che 5 anni dopo ne è uscito un bootleg che ne ha ripreso fedelmente la sonorità, riproponendoli in versioni aggiornate. Detto questo, prima di inoltrarci negli anni 90, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco per l'altro singolo.
1: Passiamo al più grande rocker italiano che conosciamo benissimo, Vasco Rossi. Vasco Rossi già in passato aveva fatto uscire in versione mix alcune sue canzoni, ricordiamo ad esempio Una splendida giornata del 1982 e anche Non mi va del 1986. In questo caso una sua canzone è stata ripresa e aggiornata per essere ballata da un gruppo di disc jockey, tali Usura, che negli anni 90 ci hanno regalato davvero tante soddisfazioni in discoteca. Beh, il pezzo lo conosciamo tutti, sappiamo la storia di questa canzone, a chi era rivolta delusa, e ora naturalmente ce la ascoltiamo proprio nella versione degli Usura, che tra l'altro negli anni 90 collaborarono persino con i Datura. Vabbè, tutta produzione made in Italy, della quale possiamo essere soltanto orgogliosi.

0: Che ci volete fare? Soltanto al provocatorio, dissacrante ed anticonformista Vasco Rossi poteva venire l'idea di dedicare una canzone alle ragazze di Non è la Rai. Il resto poi lo hanno fatto gli Usura, remixando in maniera magistrale questo pezzo che era nato naturalmente roccheggiante e rocchettaro. Va bene ragazzi, abbiamo completato anche per quest'oggi la musica degli anni 60, 70, 80, 90. A te.
1: Per inoltrarci negli anni 2000, precisamente nel 2004, Marco, gli artisti in questo caso sono due. Uno è un DJ, l'altro è un grande cantante del passato. La facciamo breve? Gabri Ponte, insieme a Little Tony, con Figli di Pitagora.

0: solo un genio come Gabri Ponte, artefice degli FL65, poteva venire l'idea di chiedere la collaborazione di un grande artista del passato come Little Tony. È stato un grande successo. E adesso, amici, andiamo ad ascoltare due artisti di questo decennio, dei giorni nostri, sempre in compagnia di Marco.
1: Siamo nel 2017, quest'oggi, ragazzi, è con l'ultima di questo nostro appuntamento di Italia in Sette Note. Siamo insieme a Benji e Fede.

0: un pezzo che ci ricorda un'estate di un po' di anni fa, questo di Benji e Fede, tutto per una ragione. Tuttavia noi siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro Italia in sette note.
1: Infatti adesso Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
2: Game over.
3: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Let's listen.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: disco novità.
1: Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi: entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
6: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'anticiclone, invece di andare al mare come le persone normali, ha deciso di piazzarsi sopra la Sardegna e non schiodarsi più. Per sabato 15 agosto ci aspetta quindi una giornata estremamente complicata dal punto di vista meteorologico. Sole. Altro sole. Ancora sole. E caldo da sciogliere direttamente il pecorino senza bisogno della griglia. Coste, tutto tranquillo finché non parcheggiate. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Tradotto, se avete organizzato Ferragosto al mare, meteorologicamente siete a posto. Il vero problema sarà trovare un metro quadrato di spiaggia libero, possibilmente senza avere il vicino con la cassa Bluetooth a volume 700 che ascolta la stessa canzone da 4 ore. Qualche grado in meno rispetto alle zone interne. Peccato che ci penserà l'afa elevata a farvi sentire comunque come una mozzarella dimenticata sul cruscotto. Zone interne. Modalità forno ventilato. Nelle zone interne settentrionali e meridionali continuerà il dominio incontrastato del sole. Le temperature massime potranno ancora una volta superare i 35-37 gradi, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne. Se avete deciso di fare il pranzo di Ferragosto in campagna alle 13.30, ricordatevi che accendere anche il barbecue potrebbe essere considerato accanimento terapeutico sull'ambiente circostante. Rilievi. Per una volta non rompono le scatole. Anche sui principali rilievi della Sardegna, il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Quindi rispetto ai giorni precedenti, l'atmosfera sembra intenzionata a concedersi una giornata relativamente tranquilla. Insomma, niente grandi sceneggiate pomeridiane. Venti. Presenti solo sulla carta. I venti saranno molto deboli dai quadranti meridionali, in ulteriore attenuazione e successiva rotazione verso sud-est. Mari. Una tavola. Mare di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Condizioni quindi generalmente favorevoli per bagni, barche, gommoni e materassini a forma di unicorno. Occhio soltanto a non addormentarvi sopra il gonfiabile, altrimenti potreste svegliarvi direttamente alle Baleari. Zero termico, 4.300 metri. Teoricamente, potreste finalmente trovare un po' di fresco. Purtroppo il Gennargentu non arriva nemmeno lontanamente fin lassù, quindi per oggi questa informazione ha più o meno l'utilità di un piumino d'oca a Villa Simius. Tendenza dopo Ferragosto. L'anticiclone continuerà a fare il padrone di casa anche nei giorni successivi. All'inizio della prossima settimana potrebbe esserci una lieve flessione delle temperature e tornare qualche temporale pomeridiano sulle zone interne. Buon Ferragosto dalla Sardegna, dove probabilmente farà così caldo che anche il sole cercherà un posto all'ombra. Continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas. Sì.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto
0: da cartomanti europei,
2: Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Ma. Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate!

Usare l'energia responsabilmente aiuta l'Italia e il pianeta e ci fa risparmiare. Riduciamo l'uso di lavatrici e lavastoviglie. Colleghiamo gli apparecchi elettrici a prese con interruttore da accendere all'occorrenza. Cuciniamo gestendo con attenzione i consumi di gas ed elettricità. Spegniamo le luci superflue e sostituiamo le lampadine con quelle a LED. Comportamenti consapevoli che chiunque può adottare. Trasmettiamoli anche ai più piccoli. Consumiamo l'energia in modo intelligente. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: And now play Trip, your mental music journey.

0: Heard Trip, your mind journey. We return in 7 days. Same radio, same time.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio 2.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.